Anglia di rutine, cattolici che furon, struttori cittadine, che l'aula andrà sein, auf Christi Welt, germain, auf Christi Welt, germain.